1998 dikgwedi ya boroba bongwe ne ka tsalwa morago ga dikgwedi di roba bongwe letsatsi e le la bosome le boroba bongwe na ke tsetswe ka la mathatso go tweke tshwana mongwe le